tu va, le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.